te, ma tu non ci sei, mi dispiace.

dei giorni che verranno, dai riflessi del passato perché torneranno, dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l'ipocondria.

0: Radio Ascoli Night.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di un

l'azzurro in asfalto rovente. C'è bisogno di te e di un mare di gente. C'è una spiaggia ora deserta che si riempirà tra poco, e ogni cosa all'improvviso ricomincerà di nuovo. C'è un incendio nel cuore, nessuno lo spegne, e qualcuno di sopra

vino accompagnato. Che grande festa poterselo abbracciare, che grande festa portarselo a mangiare. A raggi sulla schiena in rabbia, Gio-Gio-Ia. Le dita tese indicano Gio-Gio-Ia. Esplodono le mani per la Gio-Gio-Ia.

visto com'era tornato cristiano. Marcolla, traballa sul dorso della folla,

dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Radio Ascoli.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: L'anima sta sotto i piedi, però ci ho camminato tanto. Adesso è meglio se ti siedi,

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: Segna le date: il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Questa è Radio Ascoli.

Questa è Radio Ascoli.

so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli con la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Primo piano Marche, obiettivo del turismo, arrivi tutto l'anno. Il nuovo traino saranno gli agriturismo, superato il 500.000 di presenze nelle strutture, più 16% in 24 mesi. La metà delle aziende offre esperienze extra oltre all'alloggio. Valerio Temperini, docente di marketing all'Università Politecnica delle Marche, dice: sono aziende multifunzionali, possono evolvere e connettersi a cammini ed eventi. Primo piano Ascoli, il progetto, gli artisti alloggiano gratis, in cambio donano un'opera. L'Arengo si riserva una stanza affrescata all'ex convento di San Domenico da destinare a questa iniziativa. Il restyling con i fondi Pinqua è addirittura d'arrivo, appartamenti per studenti anziani e nuovi residenti. Le proteste, tribuna Mazzoni in tilt 3 tornelli su 6, 2000 tifosi in coda fuori dal Del Duca. A 10 minuti dall'inizio della gara con la Carrarese interviene la polizia che autorizza l'ingresso a tutti. L'emergenza dunque è stata superata, ma resta una lezione importante in vista del prossimo appuntamento al Del Duca. SOS, Torricella Park e Forte Malatesta, rifiuti ovunque, gli arredi danneggiati. Scarsa attenzione in due luoghi frequentati da turisti, biglietti da visita per chi arriva in città. E andiamo alle pagine dedicate a San Benedetto. Per Mozzoni sarà un autunno caldo, alcuni consiglieri cambiano casacca. Bagalini, sedotto da Vannacci, Marchegiani presenta mozioni e Falco pronta a tornare in Fratelli d'Italia. La caduta a San Benedetto, ferito nell'escursione, 19enne all'ospedale, è caduto ieri pomeriggio durante un'escursione nei pressi di Ussita in provincia di Macerata. L'allarme è scattato ieri pomeriggio, è intervenuto il personale del soccorso alpino e speleologico delle Marche. Cupra Marittima, edificio scolastico e Colle Sant'Andrea, un maxi investimento da 12 milioni. Il documento di programmazione è approvato dalla Giunta, ora tocca al Consiglio Comunale. Andiamo alla pagina dedicata all'Abruzzo, Alba Adriatica, intervento a difesa della spiaggia, mancano 200 metri al traguardo. La maxi opera è finanziata dalla Regione Abruzzo con fondi speciali per contrastare l'erosione. E andiamo alle pagine sportive, calcio di Serie B, Ascoli, il peso di Gori, gol decisivi per Tomei. Il bomber ha evitato il KO interno con la Carrarese, confermandosi determinante. Domani chiude il mercato, nessun acuto all'orizzonte, unica eccezione per il DS Patti può essere solo il terzino per sostituire Alagna in difesa. Serie C, Samb, dura ripartenza, con il dolore nel cuore per la morte del fotografo Bollettini, la truppa di Boscaglia si rimette in marcia, va archiviata la sconfitta di Sassari per tuffarsi nei prossimi impegni con Altamura e Spezia. Mussi, a caccia di un centravanti, spunta pure Rolfini, l'ex Vicenza nell'elenco con Capello e Magrassi, occhio anche alle uscite. Serie D, Atletico Ascoli, beffato, rigori fatali a Termoli, decisivo l'errore dal dischetto di Nanni dopo i tempi regolamentari chiusi sul 2-2. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
2: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora. Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: che te lo dico a fa.
1: Radio Ascoli.
2: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: Segna le date: il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Elena Seno in Svizzera e caccia chi è responsabile della sparatoria contro un rave party ad Arau in cui è morta la 22enne italiana Maria Spinelli. 5 i feriti, 2 sono nostri connazionali. Ancora da chiarire se una sola o più persone abbiano aperto il fuoco e si indaga anche sul movente. La premier Meloni chiede alle autorità svizzere di fare piena luce. Gli Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran, colpita l'isola di Larak, almeno 2 le vittime. Teheran risponde con droni contro basi statunitensi, Giordania e Emirati Arabi. E la marina iraniana ha dichiarato oggi che una superpetroliera ha preso fuoco dopo aver arruttato 2 mine nello stretto di Hormuz. È salito a 903 morti, 4.247 dispersi, il bilancio delle devastanti inondazioni in Nepal. Un bilancio cui vanno aggiunte altre 16 vittime e 546 persone che mancano all'appello sul fronte cinese della frana. I soccorritori, fanno sapere ancora le autorità di Kathmandu, sono riusciti a mettere in salvo da mercoledì oltre 10.000 persone. E ha assicurato la sua preghiera per quanti sono stati colpiti dall'alluvione in Nepal e Tibet, Papa Leone XIV. Ieri dopo l'Angelus a Castel Gandolfo ha lanciato anche un appello per Haiti. Sentiamo.
2: Da Haiti giungono notizie drammatiche del grave massacro perpetrato a Kenshkov, nel quale hanno perso la vita numerose persone, mentre altre sono sequestrate. Esprimo la mia vicinanza orante alle vittime e ai loro familiari e chiedo che vengano rilasciati senza indugio tutti gli ostaggi. Rivolgo un accorato appello a tutti i responsabili affinché si impegnino concretamente per garantire la sicurezza della popolazione e porre fine a ogni forma di violenza.
1: Sono 8 le vittime e 18 i dispersi nel naufragio ieri di un traghetto che si è capovolto al largo della costa di Cipro Nord. Le autorità dell'autoproclamata Repubblica Turca hanno riferito poi che sono 7 i membri dell'equipaggio arrestati insieme al comandante per presunta negligenza. Omicidio a Piemonte nel napoletano. Ieri sera è stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Feltra, 69 anni, considerato boss della camorra. A Feltra era tornato libero dopo aver scontato una condanna per estorsione. In corso le indagini per chiarire dinamica e matrice. Tennis, sorpresa agli US Open, subito fuori al primo turno Djokovic, il serbo si è arreso all'argentino Navone in 5 set. Era questa l'ultima notizia del nostro radiogiornale. Grazie per l'ascolto.

Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'Identità Ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità. Questa

0: Radio Ascoli.
1: È uno di quei giorni che ti prende la malinconia, che fino a sera non ti lascia più. La mia fede è troppo scossa ormai, ma prego e penso tra di me. Proviamo anche con Dio, non si sa mai. E non c'è niente di più triste e in giornate come queste che ricordare la felicità, sapendo già che è inutile ripetere chissà. Domani è un altro giorno.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli con la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Primo piano Marche, obiettivo del turismo, arrivi tutto l'anno. Il nuovo traino saranno gli agriturismo. Superato il 500.000 di presenze nelle strutture, più 16% in 24 mesi. La metà delle aziende offre esperienze extra oltre all'alloggio. Valerio Temperini, docente di marketing all'Università Politecnica delle Marche, dice: sono aziende multifunzionali, possono evolvere e connettersi a cammini ed eventi. Primo piano Ascoli, il progetto, gli artisti alloggiano gratis, in cambio donano un'opera. L'Arengo si riserva una stanza affrescata all'ex convento di San Domenico da destinare a questa iniziativa. Il restyling con i fondi Pinqua è addirittura d'arrivo, appartamenti per studenti anziani e nuovi residenti. Le proteste, tribuna Mazzone in tilt, 3 tornelli su 6, 2000 tifosi in coda fuori dal Del Duca. A 10 minuti dall'inizio della gara con la Carrarese interviene la polizia, che autorizza l'ingresso a tutti. L'emergenza dunque è stata superata, ma resta una lezione importante in vista del prossimo appuntamento. SOS, Torricella Park e forte malatesta, rifiuti ovunque, gli arredi danneggiati. Scarsa attenzione in due luoghi frequentati da turisti, biglietti da visita per chi arriva in città. E andiamo alle pagine dedicate a San Benedetto. Per Mozzoni sarà un autunno caldo, alcuni consiglieri cambiano casacca. Bagalini sedotto da Vannacci, Marchegiani presenta mozioni e Falco pronta a tornare in Fratelli d'Italia. La caduta a San Benedetto, ferito nell'escursione, 19enne all'ospedale, è caduto ieri pomeriggio durante un'escursione nei pressi di Ussita in provincia di Macerata. L'allarme è scattato ieri pomeriggio, è intervenuto il personale del soccorso alpino e speleologico delle Marche. Andiamo alla pagina dedicata all'Abruzzo. Alba Adriatica, intervento a difesa della spiaggia, mancano 200 metri al traguardo. La maxi opera è finanziata dalla Regione Abruzzo con fondi speciali per contrastare l'erosione. E andiamo alle pagine sportive. Calcio di Serie B, Ascoli, il peso di Gori, gol decisivi per Tomei. Il bomber ha evitato il KO interno con la Carrarese, confermandosi determinante. Domani chiude il mercato, nessun acuto all'orizzonte, unica eccezione per il DS Patti può essere solo il terzino per sostituire Alagna in difesa. Serie C, Samb, dura ripartenza, con il dolore nel cuore per la morte del fotografo Bollettini, la truppa di Boscaglia si rimette in marcia, va archiviata la sconfitta di Sassari per tuffarsi nei prossimi impegni con Altamura e Spezia. Mussi a caccia di un centravanti, spunta pure Rolfini, l'ex Vicenza nell'elenco con Capello e Magrassi, occhio anche alle uscite. Serie D, Atletico Ascoli, beffato, rigori fatali a Termoli, decisivo l'errore dal dischetto di Nanni dopo i tempi regolamentari chiusi sul 2-2. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Elena Seno. Gli Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran, colpita l'isola di Larak, almeno 2 le vittime. Teheran risponde con attacchi contro basi statunitensi in Giordania ed Emirati Arabi. Nello stretto di Hormuz una super petroliera ha preso fuoco dopo aver urtato 2 mine, lo riferisce la marina iraniana. La guerra in Ucraina, Mosca vuole logorarci, così il presidente Zelensky sul massiccio attacco di droni subito nelle ultime 96 ore, velivoli senza pilota ucraini intercettati anche dalla Russia. Si apre oggi in Kirghizistan il vertice della Shanghai Cooperation Organization, il summit della cooperazione, attesi Putin, Xi e Pezeshkian. In Svizzera si cerca chi è responsabile della sparatoria contro un rave party ad Aarau, in cui è morta la 22enne italiana Maria Spinelli. 5 i feriti, 2 sono nostri connazionali. Ancora da chiarire se una sola o più persone abbiano aperto il fuoco e si indaga anche sul movente. La premier Meloni chiede alle autorità svizzere di fare piena luce. È salito a 903 morti, 4.247 dispersi, il bilancio delle devastanti inondazioni in Nepal. Le autorità riferiscono anche che almeno 933 lavoratori risultano intrappolati nei tunnel di impianti idroelettrici. I soccorritori al lavoro per raggiungere i lavoratori rimasti isolati. Sono 8 le vittime, 18 dispersi nel naufragio ieri di un traghetto che si è capovolto al largo della costa di Cipro Nord. Le autorità dell'autoproclamata Repubblica Turca hanno riferito poi che sono 7 i membri dell'equipaggio arrestati insieme al comandante per presunta negligenza. Ora la cronaca, ha picchiato la madre violentemente, poi chiamato il 112 per avvisare le forze dell'ordine di quello che aveva fatto. Così un ragazzino di 16 anni ha confessato di aver aggredito la madre cinquantenne. Il fatto è avvenuto a Centocelle, nella periferia est della capitale, lo riporta il Messaggero. La donna, portata in fin di vita in ospedale, è morta poche ore dopo. Omicidio a Piemonte nel napoletano, ieri sera è stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Affeltra, 69 anni, considerato boss della Camorra. Affeltra era tornato libero dopo aver scontato una condanna per estorsione, in corso le indagini per chiarire dinamica e matrice. Arrivata a L'Avana l'equipe del Policlinico Gemelli di Roma per fornire assistenza medica a Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba in condizioni che restano gravi dopo forti dolori alla testa. Ce la metto tutta per tornare presto, ha scritto sui social l'ex deputato dei 5 Stelle. Una trentina ai vescovi delle aree interne riuniti da oggi a Benevento, torna l'appuntamento della Chiesa italiana dedicato ad ascoltare i territori, condividere le buone prassi, individuare nuove prospettive per le comunità delle aree più fragili del paese, segnate da spopolamento, invecchiamento, ma anche ricche di relazioni e risorse umane. Era questa l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.
2: Questa è Radio Ascoli.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità. Il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
2: Radio Ascoli.

0: tutti.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: Segna le date: il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!
2: Questa è Radio Ascoli.

0: facesse.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno da Elena Seno in Svizzera. Si cerca chi è responsabile della sparatoria contro un rave party in cui è morta la 22enne italiana Maria Spinelli. 5 i feriti, 2 sono nostri connazionali. Ancora da chiarire se una sola o più persone abbiano aperto il fuoco e si indaga anche sul movente, che resta ignoto. La premier Meloni chiede alle autorità svizzere di fare piena luce. Nel Golfo gli Stati Uniti hanno ripreso dopo un mese i bombardamenti contro l'Iran. Colpita l'isola di Larak, almeno 2 le vittime. Teheran risponde con droni contro basi statunitensi in Giordania ed Emirati Arabi. E la marina iraniana ha detto oggi che una super petroliera ha preso fuoco dopo aver urtato 2 mine nello stretto di Hormuz. Ha raggiunto i 903 morti, oltre 4.200 dispersi, il bilancio delle devastanti inondazioni in Nepal. Le autorità riferiscono anche che almeno 933 lavoratori risultano intrappolati nei tunnel di impianti idroelettrici. I soccorritori al lavoro per raggiungere gli operai rimasti isolati. Un ragazzo di 16 anni avrebbe picchiato la madre, poi avrebbe chiamato il 112, immediatamente soccorsa. La donna cinquantenne è stata trasportata in codice rosso al policlinico di Tor Vergata, dove è morta dopo poche ore per le gravi ferite riportate. È successo ieri alla periferia est di Roma. La notizia è stata anticipata dal quotidiano Il Messaggero. Tragedia nella serata di ieri a Vicenza, dove un uomo di 78 anni è stato travolto e ucciso da un'auto. Da chiarire la dinamica, secondo i primi accertamenti sembrerebbe che l'uomo fosse già riverso a terra, forse a causa di un malore, quando il veicolo è sopraggiunto senza riuscire ad evitarlo. E un approfondimento: continuano le truffe a danno degli anziani, ma come avviene una truffa? Cosa deve farci insospettire? Sentiamo.
3: I signori della truffa utilizzano vere e proprie tecniche di ingegneria sociale e di manipolazione psicologica, nel mirino soprattutto gli anziani. Tra i trucchi più diffusi, quello del finto carabiniere che chiama al telefono il malcapitato per comunicargli brutte notizie riguardanti, ad esempio, un figlio o un parente finito nei guai.
4: Come glielo devo dire? Glielo ho detto già 3 volte, vostro figlio qui in caserma. Se non facciamo, diciamo, questa procedura e non dimostreremo la vostra innocenza, purtroppo vostro figlio sarà, diciamo, denunciato per...
3: Il tono della voce diventa autoritario per mettere l'anziano alle strette in una situazione di massima urgenza. Paola Gatti, linea allo studio.
2: Tennis: Djokovic è stato eliminato a sorpresa al primo turno degli US Open, sconfitto dopo una partita durissima dall'argentino Navone. L'ex numero uno del mondo, oggi quinto nel ranking, non perdeva il primo turno di uno slam da oltre 20 anni. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Questa è Radio Ascoli.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo, in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Sassoferrato e di Arcevia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in provincia di Ancona. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Elena Seno. Nel Golfo si riaccende il conflitto, gli Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran, colpita l'isola di Larak, almeno 2 le vittime. Teheran risponde con attacchi contro basi statunitensi in Giordania ed Emirati. Nello stretto di Hormuz una superpetroliera ha preso fuoco dopo aver urtato 2 mine. La guerra in Ucraina, Mosca vuole logorarci, così il presidente Zelensky sul massiccio attacco di droni subito negli ultimi giorni. Velivoli senza pilota ucraini intercettati anche dalla Russia. In Kirghizistan, il vertice della Shanghai Cooperation Organization, il summit sulla cooperazione attesi Putin, Xi e Pezeshkian. Nepal, i soccorritori lavorano senza sosta per liberare decine di operai che si ritiene siano intrappolati nelle gallerie delle centrali idroelettriche travolte dalla devastante inondazione della settimana scorsa. Intanto il bilancio ufficiale ha raggiunto le 903 vittime, oltre 4.200 i dispersi. Continua la caccia all'uomo in Svizzera e oltre i confini nazionali dopo la sparatoria rave party di Aarau nella notte tra sabato e domenica, costata la vita alla 22enne italiana Maria Spinelli, 5 feriti. Sul luogo dell'aggressione rinvenute munizioni appartenenti a 2 armi diverse, ancora da chiarire dunque se una sola o più persone abbiano aperto il fuoco, resta ignoto anche il movente. L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. La misura, oggi prorogata per altri 15 giorni, è stata introdotta l'1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Un ragazzo di 16 anni avrebbe picchiato la madre, poi avrebbe chiamato il 112. Immediatamente soccorsa, la donna 50enne è stata trasportata in codice rosso in ospedale, ma è morta poche ore dopo per le gravi ferite riportate. È successo ieri alla periferia est di Roma. Un muratore di 55 anni deceduto sul colpo a causa della caduta di una soletta che l'ha schiacciato mentre lavorava a Origgio, in provincia di Varese, in un cantiere. Sul posto sono intervenuti un'automedica, un'ambulanza, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Almeno una persona morta, altre 15 risultano disperse in seguito a un'improvvisa inondazione al Grand Canyon, una delle mete turistiche più popolari degli Stati Uniti. Lo ha reso noto il National Park Service. Sabato le inondazioni che hanno costretto decine di persone a evacuare hanno danneggiato l'unica conduttura idrica a servizio del parco. E un'ultima notizia che viene battuta dalle agenzie: l'italiano di 60 anni che era stato arrestato venerdì scorso a Isla Cristina in Spagna a seguito del ritrovamento del cadavere della sua compagna tedesca di 47 anni con segni di accoltellamento è stato rilasciato, secondo quanto riporta l'ANSA citando fonti della Guardia Civile. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta sito www.cip.it.
1: Segna le date. Il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'immagine.

0: valorizzazione dei borghi e beneficenza e che il prossimo 2 settembre approda a Montalto delle Marche, promosso dall'Associazione Cuochi Ascoli Piceneo e dal Dipartimento Solidarietà ed Emergenze, realizzato con il sostegno del BIM Tronto e di diverse altre realtà, tra cui il Comune di Montalto delle Marche. È un importante evento di beneficenza che vede protagonisti maestri della tradizione culinaria picena e le eccellenze enogastronomiche delle aziende del Made in Piceno. Primo ospite di oggi Luigi Contisciani, presidente del BIM Tronto, che per il terzo anno consecutivo decide di sostenere l'iniziativa. Innanzitutto grazie presidente, e perché questa scelta?
1: Innanzitutto grazie per l'invito, un saluto ai radioascoltatori. Il BIM Tronto fin dalla prima edizione ha creduto in questo progetto, perché da sempre il nostro ente porta avanti, oltre alla valorizzazione dei borghi, ma anche la valorizzazione delle eccellenze dei nostri territori. E qui in pratica, oltre alle eccellenze dei cuochi piceni, abbiamo quest'anno anche le eccellenze enogastronomiche che saranno presenti nelle 5 piatti che verranno portate a tavola. Ma l'altra cosa importante è la solidarietà, e i BIM si distinguono da sempre per la loro solidarietà e sussidiarietà che in pratica portano avanti da sempre. Quindi in questo caso andrà a sostegno della Zerepta di Ascoli e della Caritas di San Benedetto del Tronto, e naturalmente anche per Ludovica, questa ragazza di 100 buchi di Monte Prandone, che naturalmente sta portando avanti delle cure palliative. Quindi siamo fieri di poter dare un contributo e continuare a sostenere il nostro territorio, i nostri borghi, le nostre eccellenze enogastronomiche, ma soprattutto in pratica la solidarietà che va a favore in un momento particolare come questo, in cui ce n'è bisogno, in cui sia la Caritas e Zerepta hanno triplicato le presenze giornaliere, quindi di dare un contributo per quello che si può fare.
0: Come anticipato dal presidente Luigi Contisciani, tra i destinatari di questa iniziativa di beneficenza ci sarà la Zerepta di Ascoli, e dunque benvenuto e grazie per essere qui con noi al nuovo presidente Emidio Brunozzi. Quanto è importante che le realtà del territorio e anche le iniziative che hanno anche un doppio scopo, no? Quello anche della valorizzazione del territorio, pensino agli ultimi e contribuiscano al sostegno anche di chi non ce la fa.
2: Beh, sì, è importante. Noi campiamo con i proventi di tutte le varie associazioni, dei benefattori locali, quindi abbiamo bisogno, perché la clientela, gli ospiti aumentano di giorno in giorno. Quindi una volta erano 20-30 persone, adesso stiamo sui 100-110 persone al giorno, quindi abbiamo bisogno di aiuto, perché occorre e dobbiamo comprare i generi alimentari che ne servono tanti, insomma, ecco.
0: L'estate è sempre un momento critico con i volontari che giustamente anche vanno in ferie. Come è andata quest'anno?
2: Abbiamo sopperito abbastanza bene. Ci siamo suddivisi i vari turni e quindi è andata bene. Si pensava a una diminuzione degli ospiti, ma non è stato così. Non, anche loro non è che vanno al mare, quindi la povertà resta povertà, e sono rimasti sempre gli stessi numeri, anzi forse anche qualcuno in più, perché ci sono arrivati adesso ultimamente tanti pakistani e da Bangladesh, quindi ci sono nuovi arrivi, ecco, quindi come c'è il lavoro ce n'è.
0: Il lavoro ce n'è, i volontari della Caritas e di Zerepta non si fermano in estate, dunque benvengano iniziative di questo tipo che vanno a sostenerli. E dunque entriamo nel vivo dell'evento di Picene a tavola. Ne parliamo innanzitutto con Simone Curzi, in particolare per il Dipartimento Solidarietà ed Emergenze dell'Associazione Cuochi Ascoli Piceno, al quale chiediamo proprio, ecco, di presentarci l'iniziativa. Cosa porterete a Montalto delle Marche il prossimo 2 settembre?
3: Sì, grazie a voi, buongiorno a tutti. Allora, siamo alla terza edizione, quest'anno siamo a Montalto, 2 settembre, come al solito lo scopo benefico è diciamo quello che poi muove tutto il meccanismo, però diciamo che il progetto nasce anche per la valorizzazione dei borghi, per la filiera enogastronomica, cercare di creare una rete nel settore enogastronomico, lavorare insieme nel Piceno, insomma c'è una grande forza lavoro, e grazie anche a tanti altri partner che ormai da 3 anni ci sostengono come Scelgo, come BIM, come Consorzio

0: della Via di Vicenza e tanti altri ancora. La parte principale dell'evento si svolgerà lungo il viale che porta alla chiesa di Sant'Agostino, dove viene il clou della manifestazione con gli aperitivi, la cena seduti e poi il dopo cena all'interno della chiesa, dove ci sarà il buffet di dolci, caffè, amari, eccetera. Però poi il sindaco ci mette a disposizione, diciamo, delle guide turistiche grazie a Montalto Active Tourism. Insomma, ci saranno delle guide che dalle 18, con appuntamento in piazza Sisto Quinto, potranno, diciamo, i clienti potranno fare visita ad alcuni dei posti di interesse del comune, tra cui le reliquie di Sisto Quinto, insomma tutti i vari palazzi che il comune, che grazie al sindaco, ci mette a disposizione e tiene aperti per l'evento, che durerà un'oretta e poi si passa al lato aperitivo. Quest'anno, per destinare, diciamo, anche quest'anno la parte dei ricavi a delle realtà che necessitano, insomma, un po' di sostegno, abbiamo pensato, come al solito, a Caritas e a Zaretta, Caritas di San Benedetto, Caritas di Cetano e Zaretta di Ascoli, e sosteniamo anche la piccola Ludovica di Montebrandone, che purtroppo da 5 anni sta facendo delle terapie oncologiche all'estero, perché poi il protocollo, insomma, italiano a un certo punto si blocca. Stiamo sostenendo, diciamo, questa causa, cercando di aiutare i genitori, insomma, a portare avanti queste cure. Si è creato un bel clima, si è creato insomma questa unione tra tutti i partecipanti del settore gastronomico del Piceno. Gli chef saranno 22, gli chef quest'anno, 6 sommelier, 10 di camerieri, insomma l'evento è ormai consolidato e speriamo nella partecipazione, diciamo, numerosa anche del pubblico che ci segue, perché poi senza di loro ovviamente tutto è vano.
1: Certo, anche data l'importanza degli obiettivi benefici che state perseguendo, e proprio per dare un'informazione completa a chi ci ascolta, possiamo dire quali saranno i prodotti locali che valorizzerete all'interno dei menu che proporrete?
0: Certo, come caratteristica, ovviamente, proprio per dare importanza a quello che è il territorio piceno, nei menù sono, diciamo, i protagonisti il nostro mare, lo zafferano piceno, l'oliva ascolana, l'angelo di Castignano, l'angelo di Sibillini, diciamo loro saranno i protagonisti del nostro menù, che si differenzierà attraverso un aperitivo a buffet con diversi finger food, poi un paio di antipasti a tavola, un primo, un secondo, un dessert a tavola e poi il buffet di dolci, la piccola, insomma, pasticceria, caffè, amari, grazie anche alla torrefazione Bianchini e a Terre dei Calanchi Piceni, insomma, che saranno presenti lì nella serata come al solito anche loro. Ogni tanto cerchiamo di coinvolgere un po' tutto il Piceno, chi vuole, ricordo sempre, può chiamarci ogni volta che organizziamo queste cose, perché chiamare tutto è impossibile, però chiunque volesse partecipare, essere partecipe a questa iniziativa, noi siamo sempre con le porte aperte.
1: Grazie mille Simone Cursi. Infine, l'ultimo contributo, quello del nuovo presidente dell'Associazione Cuochi Ascoli Piceno, che sottolinea appunto l'importanza dell'iniziativa. Ascoltiamolo.
2: Questo è un evento molto particolare, dove appunto c'è la collaborazione di personaggi della gastronomia locali molto all'avanguardia, molto preparati, quindi che si esprimeranno nella realizzazione di un menù, dove appunto risaltano i prodotti del territorio. E la location è importante perché appunto dà la possibilità agli ospiti di visitare un borgo, diciamo, che di solito non andrebbero mai a visitare, quindi è, diciamo, dal punto di vista della pubblicità, della conoscenza del territorio, è molto importante.
1: L'abbiamo detto, ma lo ripetiamo, il fine è benefico, dunque invitiamo davvero in tanti a partecipare.
2: Si cerca di raggiungere una bella cifra, ecco, chiediamo a chi più iscriversi di partecipare a questo evento contribuendo con il pagamento, diciamo, della quota della partecipazione alla cena. Il ricavato dà in beneficenza, i cuochi lavorano, gli chef lavorano tutti a titolo di beneficenza, quindi non percepiranno nessuna somma, e mentre le materie prime sono sponsorizzate da sponsor locali, e poi naturalmente c'è stata la parte dell'organizzazione generale, che naturalmente si supportano dei costi e quindi bisogna rimborsarli.
1: L'obiettivo dunque è quello di partecipare numerosi per riscoprire un borgo come quello di Montalto delle Marche, ma anche prodotti del nostro territorio e contribuire alle finalità benefiche che abbiamo spiegato. Io mi fermo qui, ringrazio i nostri ospiti, ringrazio voi che ci avete seguito, potete riascoltare la puntata su radioascoli.it.
3: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Radio Ascoli.

0: programma quotidiano che dà voce al territorio, realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Indagini a tutto campo sulla sparatoria rave party in Svizzera, morta un'italiana, 5 i feriti, si cerca chi ha aperto il fuoco, una o più persone. Nel Golfo tornano i bombardamenti degli Stati Uniti contro l'Iran, in risposta a prese di mira basi americane nel Medio Oriente. Picchiata dal figlio, una donna di 50 anni muore in ospedale, il 16enne avrebbe chiamato il 112 dopo l'aggressione. A Benevento, incontro dei vescovi delle diocesi delle aree interne, l'appuntamento della Chiesa italiana per le zone più fragili a rischio spopolamento. Buongiorno da Elena Seno. In apertura, gli sviluppi sulla sparatoria in Svizzera ad un rave party in cui è morta una 22enne italiana. Resta ignoto il movente, si cerca chi ha aperto il fuoco. Ci aggiorna Alessio Orlandi.
2: La mobilitazione delle forze dell'ordine svizzere è stata da subito imponente, ma di chi nella notte tra sabato e domenica ha aperto il fuoco a rave party di Aarau non c'è ancora alcuna traccia. Gli investigatori, vicino al luogo della sparatoria in cui ha perso la vita la 22enne italiana Maria Spinelli, hanno ritrovato munizioni diverse compatibili con pistole e fucili d'assalto. Ancora poco chiari la dinamica e il movente dell'azione criminale. Tre, ha fatto sapere la polizia, le ipotesi al vaglio: un attacco terroristico, il gesto di un pazzo o un atto criminale come una vendetta nell'ambiente della malavita. Erano le 2:30 della notte, la festa di musica techno volgeva al termine, quando una raffica di colpi di arma da fuoco lascia a terra la giovane abruzzese di Atri, residente nella Confederazione Svizzera, morta per le ferite riportate. Altre 5 persone rimangono ferite, tra loro 2 italiani subito curati e dimessi. Interrogati dopo la sparatoria, diversi partecipanti avrebbero riferito di aver visto una persona armata di un fucile d'assalto vicino alle automobili parcheggiate, poi fuggita verso il bosco. Si faccia piena luce sull'accaduto, le parole della Premier Meloni. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Ucraina ancora sotto attacco di Mosca, droni di Kiev colpiscono in territorio russo ed emergono nuovi dettagli sulla missione recente del capo della CIA in Russia. Il servizio è di Nicola Ferrante.
3: Fuoco senza fine fra Mosca e Kiev. La guerra in Ucraina non conosce sosta con un'altra notte di attacchi. Il Cremlino denuncia di aver intercettato e abbattuto 239 droni. Da parte sua, in questo scambio di missili, Kiev denuncia l'attacco russo contro una struttura sanitaria all'alba di oggi. Sul fronte diplomatico, svelate le vere ragioni della visita sorpresa la scorsa settimana a Mosca da parte del direttore della CIA John Ratcliffe. L'obiettivo, poi fallito, sarebbe stato quello di provare a convincere Putin a riprendere negoziati sotto la mediazione degli Stati Uniti, e perciò Ratcliffe ha proposto un incontro trilaterale fra Trump, Putin e Zelensky. Adesso il Cremlino fa sapere che però un vertice a tre sarebbe possibile solo allo scopo di formalizzare accordi, dunque un atto finalizzato alla conclusione, non alla mediazione. E così da oggi Putin guarda sempre più a est, tornando a incontrare il leader cinese Xi Jinping in Kirghizistan, alla 2 giorni del vertice per la cooperazione di Shanghai. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: In Nepal, situazione drammatica per le sorti degli operai intrappolati nei tunnel delle centrali idroelettriche dopo l'alluvione. Il bilancio ufficiale intanto è salito a 903 vittime. Il servizio di Letizia Davoli.
4: Potrebbero essere 900 e non 100, come annunciato ieri, gli operai rimasti intrappolati nelle gallerie delle centrali idroelettriche travolte dalla devastante inondazione della settimana scorsa in Nepal. Fino ad ora sono 2 i corpi recuperati dai soccorritori, che continuano a scavare nel fango e cercano di ascoltare eventuali grida di aiuto, ma dai tunnel, dove viene continuamente pompata aria dall'esterno, non arriva alcuna risposta e la speranza di trovare qualcuno in vita si affievolisce di ora in ora. In più, il fango diventa sempre più solido, bloccando qualsiasi tentativo di progredire nelle ricerche, nonostante la grande esperienza delle squadre di soccorso alpine nepalesi impegnate regolarmente nell'assistenza agli alpinisti sulle vette più alte del mondo. L'Authority per l'elettricità del Nepal ha comunicato che 11 centrali idroelettriche e una solare hanno cessato di funzionare. Si tratta di circa il 10% della generazione di energia del paese, mentre altri 15 progetti energetici in costruzione sono stati danneggiati. Letizia Davoli, linea allo studio.
1: Proseguono le ricerche di 18 dispersi all'indomani del naufragio di un traghetto al largo della Repubblica Turca di Cipro del Nord. L'incidente, le cui cause sono ancora da accertare, ha provocato 8 vittime. L'Italia ha deciso di prorogare fino al 15 settembre i controlli alle frontiere aeree marittime con la Spagna, che erano stati introdotti il 1 di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Lo ha annunciato il Viminale, spiegando che il provvedimento è in corso di notifica alla Commissione Europea e che le valutazioni motivazioni alla base del provvedimento sono state comunicate dal ministro Piantedosi al collega spagnolo, e Madrid a sua volta ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare e via aerea accedono al territorio nazionale provenienti dall'Italia. A Roma un ragazzo di 16 anni ha picchiato la madre e poi ha chiamato il 112. La donna è morta poche ore dopo il ricovero. Sentiamo Marino Galdiero.
5: Una tragedia familiare con il figlio di 16 anni che picchia la madre e poi chiama il 112 per avvisare le forze dell'ordine di quello che aveva fatto. Quando sono arrivati lo hanno trovato seduto a terra all'ingresso del palazzo con la maglietta sporca di sangue. La donna è stata portata via in fin di vita al policlinico di Tor Vergata, dove è deceduta. È accaduto nel primo pomeriggio di ieri a Roma intorno alle 14:30 nel quartiere Alessandrino in via del Grano. La donna avrebbe compiuto 50 anni il prossimo dicembre. Nell'appartamento del primo piano il ragazzo avrebbe cominciato a colpirla a mani nude, lei cade, forse sbatte la testa o viene aggredita con un oggetto, dubbi che verranno sciolti dal medico legale al momento dell'autopsia. Non si sa ancora cosa ci sia alla base della violenza. Sul posto gli agenti della scientifica lavorano per ricostruire la sequenza dei fatti. Il sedicenne è stato portato al policlinico Umberto I, dove è sotto osservazione nel reparto di psichiatria. L'ipotesi di reato su cui si indaga è omicidio. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: E ora l'altra notizia davvero in primo piano oggi, perché si riaccende il conflitto nel Golfo con gli Stati Uniti che hanno ripreso a bombardare l'Iran. Israele torna a colpire il sud del Libano. Riusciamo a collegarci con la nostra corrispondente a Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. Buongiorno Alessandra.
6: Sì, buongiorno. Questa notte l'Iran ha lanciato 8 missili, tutti accertati contro la Giordania, diretti sulle basi americane del paese. Un altro drone è stato intercettato a largo degli Emirati Arabi Uniti. Sono i primi scontri a fuoco diretti dal 20 luglio scorso. Ad attaccare per prima è stata l'aviazione americana, che ha distrutto 2 lanciarazzi iraniani nell'isola di Larak per impedire all'Iran di posizionare altre mine nello stretto di Hormuz, stretto dove questa notte una petroliera ha preso fuoco proprio per aver urtato una mina. E la Casa Bianca continua ad inasprire le sanzioni economiche contro l'Iran. E Trump, in un'intervista a Fox News, ha detto addirittura che senza di lui non ci sarebbe più il Medio Oriente e non esisterebbe neppure Israele. Israele che continua i suoi raid in Libano, dove stanotte è stata colpita la periferia di un villaggio del sud, in Birinio, i miliziani di Hezbollah, ma continua a colpire anche la striscia. 2 morti questa mattina a Khan Yunis. Da Gerusalemme, a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Ora un approfondimento, andiamo a Benevento, dove è in corso l'incontro dei vescovi delle aree interne, un appuntamento della Chiesa italiana, che ci racconta in diretta in collegamento con noi Luigi Ferraiuolo. Buongiorno Luigi.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Siamo al Centro La Pace di Benevento, dove è cominciata la mattinata molto intensa sulle aree interne. Un incontro tra i vescovi italiani è cominciato 6 anni fa in sordina solo con i vescovi della metropolia di Benevento, è poi diventato un incontro in cui coinvolge oltre 30 vescovi di tutta Italia, alla presenza del segretario nazionale della CEI Baturi e anche del presidente, il cardinale Zuppi, che sta per arrivare. La prima giornata, anzi la prima mattinata, è cominciata con questo dubbio: come fare per, da un lato, evitare lo spopolamento delle aree interne, ma dall'altro lato per far sì che la pastorale ecclesiale possa diventare un momento di aggregazione e di sviluppo. E hanno parlato Monsignor Felice Accrocca, che è l'ex arcivescovo di Benevento e che ha avuto questa intuizione di questo forum dei vescovi italiani sulle aree interne, e adesso è divenuto il vescovo di Assisi, e poi Monsignor Mariano Crociata, che è stato segretario generale della CEI e adesso è arcivescovo di Latina. E la cosa più interessante poi è stato il dibattito ricco di forte partecipazione e molto intenso da parte di tutti i vescovi presenti. Uno dei vari spunti usciti fuori è quello delle aree interne delle zone terremotate, che rischiano da un lato di non veder partire la ricostruzione, che in parte non si è realizzata solo al 40%, ma nello stesso tempo per il fenomeno globale dello spopolamento rischiano di morire completamente, cioè un pezzo enorme d'Italia, tutta l'Italia centrale. E lì i vescovi si sono impegnati tantissimo. Noi rimarremo come Radio In Blu a seguire l'iniziativa e ve la racconteremo mano a mano ogni volta che ce lo chiederete.
1: Grazie. Oggi ringrazio anche Sabino D'Alessandro in regia. Il nostro radiogiornale termina qui. Grazie a tutti voi per l'ascolto.
8: Radio Ascoli.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Segna le date. Il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo dalla cronaca. Profondo cordoglio di tutti i colleghi, ma anche della Samb Calcio e del presidente Vittorio Massi, per l'improvvisa scomparsa di Gigi Bollettini, giornalista e operatore di Vera TV. Era sabato pomeriggio, Gigi Bollettini stava entrando nello stadio Vanni Sanna di Sassari per fare il suo lavoro come sempre, ma è stato colto da un malore dal quale non si è più ripreso. I tentativi di rianimazione del personale di servizio dello stadio prima e del 118 poi, infatti, sono stati vani. Il corpo si trova adesso nella struttura di medicina legale di Sassari, saranno fatti gli opportuni esami per accertare le cause della morte e solo successivamente la salma potrà rientrare a San Benedetto del Tronto. Proseguiamo con la cronaca. Un ragazzo di 19 anni, residente proprio a San Benedetto del Tronto, è caduto ieri pomeriggio durante un'escursione nei pressi di Ussita, in provincia di Macerata, ed è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Torrette di Ancona. L'allarme è scattato lungo la strada che da Pintura di Bolognola conduce al rifugio del Farnio. Il giovane era insieme ad altri ragazzi e è caduto riportando un trauma facciale e cranico. Sul posto ha ricevuto le prime cure e, viste le condizioni del 19, venne stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Ancora cronaca con i topi di appartamento che continuano con le loro incursioni estive. L'ultimo caso è stato registrato a Centobuchi, in un appartamento lungo la Salaria, dove i ladri sono entrati approfittando dell'assenza dei rispettivi proprietari, che si sono accorti del fatto quando, rientrando, hanno appurato la manomissione del portone. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per farli entrare in casa. Sono seguiti gli accertamenti di rito, cui seguirà la quantificazione del bottino una volta che i proprietari avranno potuto riordinare l'abitazione trovata naturalmente a soqquadro. E torna nel nostro territorio Picene a tavola, insieme per il territorio. L'iniziativa, a cura dell'associazione Cuochi Ascoli Piceno e del Dipartimento Solidarietà ed Emergenza, realizzata con il supporto del BIM e con diversi altri soggetti, approda a Montalto delle Marche il prossimo 2 settembre. Ne parliamo con i protagonisti nel nostro Realtà Locali di oggi, in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. Una piccola anticipazione qui della dichiarazione del presidente del BIM, Luigi Contisciani.
2: Il BIM Tronto, fin dalla prima edizione, ha creduto in questo progetto, che da sempre il nostro ente porta avanti, oltre alla valorizzazione dei borghi ma anche alla valorizzazione delle eccellenze dei nostri territori. E qui, in pratica, oltre alle eccellenze dei cuochi piceni, abbiamo quest'anno anche le eccellenze enogastronomiche, che saranno presenti nelle 5 piatti che verranno portate a tavola. Ma l'altra cosa importante è la solidarietà, e i BIM si distinguono da sempre per la loro solidarietà e sussidiarietà, che in pratica portano avanti da sempre. Quindi in questo caso andrà a sostegno della Zerepta di Ascoli e della Caritas di San Benedetto del Tronto, e naturalmente anche per Ludovica, questa ragazza di Centobuchi di Monte Prandone, che naturalmente sta portando avanti delle cure palliative. Quindi,
1: e proseguiamo con lo sport. Domani alle 20 chiude il calciomercato, la squadra dell'Ascoli Calcio è pressoché al completo, potrebbe esserci giusto una rifinitura con un terzino destro in attesa del ritorno di Alagna previsto a gennaio. In casa Samb ci sono ancora appunto un paio di giorni per definire le uscite e chiudere la rosa aggiungendo un attaccante di rinforzo. Intanto la squadra si prepara perché dopodomani torna la Coppa Italia, la Samb scende in campo ad Altamura. E con questo è tutto, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Sassoferrato e di Arcevia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 256 Muccese è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo con la fine variante di Camerino e lo svincolo di Castel Raimondo, strada statale 361 Sempedana, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa

0: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al Circolo del Giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il Circolo del Giovedì, temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: In Blu 2000 News.
1: Un pomeriggio da Pieracchi Dolfini, svolta nelle indagini sulla sparatoria rave di Arau in Svizzera, nella quale è rimasta uccisa una ragazza italiana, Maria Spinelli, di origini abruzzesi. La polizia ha fermato un 43enne svizzero. Intanto sono fuori pericolo i 5 feriti, tra cui 2 italiani, Fabrizio Grande e Lorenzo Lombardo. Torna a salire la tensione in Medio Oriente con gli Stati Uniti che riprendono i raid in Iran. Teheran risponde, prende di mira le basi americane in Giordania e negli Emirati Arabi. Non vogliamo la guerra, ma risponderemo alle aggressioni, avverte il presidente iraniano Pezeshkian. Un'altra guerra, quella in Ucraina. Kiev ancora sotto attacco di Mosca, mentre droni ucraini colpiscono in territorio russo ed emergono nuovi dettagli sulla missione recente del capo della CIA a Mosca.
2: Fuoco senza fine fra Mosca e Kiev. La guerra in Ucraina non conosce sosta con un'altra notte di attacchi. Il Cremlino denuncia di aver intercettato e abbattuto 239 droni. Da parte sua, in questo scambio di missili, Kiev denuncia l'attacco russo contro una struttura sanitaria all'alba di oggi. Sul fronte diplomatico, svelate le vere ragioni della visita sorpresa la scorsa settimana a Mosca da parte del direttore della CIA John Ratcliffe. L'obiettivo, poi fallito, sarebbe stato quello di provare a convincere Putin a riprendere negoziati sotto la mediazione degli Stati Uniti, e perciò Ratcliffe ha proposto un incontro trilaterale fra Trump, Putin e Zelensky. Adesso il Cremlino fa sapere che però un vertice a tre sarebbe possibile solo allo scopo di formalizzare accordi, dunque un atto finalizzato alla conclusione, non alla mediazione. E così da oggi Putin guarda sempre più a est, tornando a incontrare il leader cinese Xi Jinping in Kirghizistan, alla 2 giorni del vertice per la cooperazione di Shanghai. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Una trentina di vescovi delle aree interne riuniti da oggi a Benevento. Torna l'appuntamento della Chiesa italiana dedicato all'ascolto dei territori, alla condivisione delle buone prassi e all'individuazione di nuove proposte per le comunità delle aree più fragili del paese, segnate da spopolamento e invecchiamento, ma anche da ricchezza di relazioni e risorse umane. Italiano di 60 anni che era stato arrestato venerdì a Isla Cristina in Spagna a seguito del ritrovamento del cadavere della sua compagna tedesca di 47 anni con segni di accoltellamento è stato rilasciato, le riportano fonti della Guardia Civile. La scarcerazione, dopo aver determinato che gli indizi ricavati sul luogo dei fatti e risultati analitici escludono l'ipotesi iniziale che aveva portato all'arresto per omicidio del 60enne. Un omicidio invece a Piemonte, nel napoletano. Ieri sera è stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Afeltra, 69 anni, considerato uno dei boss della Camorra. Afeltra era tornato libero dopo aver scontato una condanna per estorsione. In corso le indagini per chiarire la dinamica e la matrice del fatto. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,49%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Segna le date. Il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!
2: Radio Ascoli,

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi nel nostro Realtà Locali parliamo di Picene a Tavola, Insieme per il Territorio, l'evento che unisce buona cucina, valorizzazione dei borghi e beneficenza e che il prossimo 2 settembre approda a Montalto delle Marche, promosso dall'associazione Cuochi Ascoli Piceneo e dal Dipartimento Solidarietà ed Emergenze, realizzato con il sostegno del BIM Tronto e di diverse altre realtà tra cui il Comune di Montalto delle Marche. È un importante evento di beneficenza che vede protagonisti maestri della tradizione culinaria picena e le eccellenze enogastronomiche delle aziende del Made in Piceno. Primo ospite di oggi Luigi Contisciani, presidente del BIM Tronto, che per il terzo anno consecutivo decide di sostenere l'iniziativa. Innanzitutto

0: la Zerepta di Ascoli e della Caritas di San Benedetto del Tronto, e naturalmente anche per Ludovica, questa ragazza di 100 buchi di Monte Prandone, che naturalmente sta portando avanti delle cure palliative. Quindi siamo fieri di poter dare un contributo e continuare a sostenere il nostro territorio, i nostri borghi, le nostre eccellenze enogastronomiche, ma soprattutto in pratica la solidarietà che va a favore in un momento particolare come questo, in cui ce n'è bisogno, in cui sia la Caritas e Zerepta hanno triplicato le presenze giornaliere, quindi di dare un contributo per quello che si può fare.
1: Come anticipato dal presidente Luigi Contisciani, tra i destinatari di questa iniziativa di beneficenza ci sarà la Zerepta di Ascoli, e dunque benvenuto e grazie per essere qui con noi al nuovo presidente Emidio Brunozzi. Quanto è importante che le realtà del territorio e anche le iniziative che hanno anche un doppio scopo, no? Quello anche della valorizzazione del territorio, pensino agli ultimi e contribuiscano al sostegno anche di chi non ce la fa.
2: Beh, sì, è importante. Noi campiamo con i proventi di tutte le varie associazioni, dei benefattori locali, quindi abbiamo bisogno, perché la clientela, gli ospiti aumentano di giorno in giorno. Quindi una volta erano 20-30 persone, adesso stiamo sui 100-110 persone al giorno, quindi abbiamo bisogno di aiuto, perché occorre e dobbiamo comprare i generi alimentari che ne servono tanti, insomma, ecco.
1: L'estate è sempre un momento critico con i volontari che giustamente anche vanno in ferie. Com'è andata quest'anno?
2: Abbiamo sopperito abbastanza bene, ci siamo suddivisi i vari turni e quindi è andata bene. Si pensava a una diminuzione degli ospiti, ma non è stato così. Anche loro non è che vanno al mare, quindi la povertà resta povertà, e sono rimasti sempre gli stessi numeri, anzi forse anche qualcuno in più, perché ci sono arrivati adesso ultimamente tanti pakistani e da Bangladesh, quindi ci sono nuovi arrivi, ecco, quindi come c'è il lavoro ce n'è.
1: Il lavoro ce n'è, i volontari della Caritas e di Zerepta non si fermano in estate, dunque ben vengano iniziative di questo tipo che vanno a sostenerli. E dunque entriamo nel vivo dell'evento di Picene a tavola, ne parliamo innanzitutto con Simone Curzi, in particolare per il Dipartimento Solidarietà ed Emergenze dell'Associazione Cuochi Ascoli Piceno, al quale chiediamo proprio, ecco, di presentarci l'iniziativa. Cosa porterete a Montalto delle Marche il prossimo 2 settembre?
3: Sì, grazie a voi, buongiorno a tutti. Allora, siamo alla terza edizione, quest'anno siamo a Montalto, 2 settembre, come al solito lo scopo benefico è diciamo quello che poi muove tutto il meccanismo, però diciamo che il progetto nasce anche per la valorizzazione dei borghi, per la filiera enogastronomica, cercare di creare una rete nel settore enogastronomico, lavorare insieme nel CICEN, insomma c'è una grande forza lavoro, e grazie anche a tanti altri partner che ormai da 3 anni ci sostengono, come Scelgo, come BIM, come Consorzio della Vino CICEN e tanti altri ancora. La parte principale dell'evento si svolgerà lungo il viale che porta alla chiesa di Sant'Agostino, dove viene inclusa della manifestazione con gli aperitivi, la cena seduti e poi il dopo cena all'interno della chiesa, dove ci sarà il buffet di dolci, caffè, amari eccetera. Però poi il sindaco ci mette a disposizione, diciamo, delle guide turistiche grazie a Montalto Active Tourism, insomma ci saranno delle guide che dalle 18, con appuntamento in piazza Sisto V, potranno, diciamo, i clienti potranno fare visita ad alcuni dei posti di interesse del comune, tra cui le reliquie di Sisto V, insomma tutti i vari palazzi che il comune, che grazie al sindaco, ci mette a disposizione e tiene aperti per l'evento, che durerà un'oretta e poi si passa al lato aperitivo. Quest'anno, per destinare, diciamo, anche quest'anno la parte dei ricavi a delle realtà che necessitano, insomma, un po' di sostegno, abbiamo pensato, come al solito, a Caritas e a Zerepta, Caritas di San Benedetto, Caritas di Cesano e Zerepta di Ascoli, e sosteniamo anche la piccola Ludovica di Monte Prandone, che purtroppo da 5 anni sta facendo delle terapie oncologiche all'estero, perché poi il protocollo, insomma, italiano a un certo punto si blocca. Stiamo sostenendo, diciamo, questa causa, cercando di aiutare i genitori, insomma, a portare avanti queste cure. si è creato un bel clima, si è creato un

0: insomma questa unione tra tutti i partecipanti del settore gastronomico del Piceno, tutti gli chef, saranno 22 gli chef quest'anno, 6 sommelier, 10 di camerieri, insomma l'evento è ormai consolidato e speriamo nella partecipazione, diciamo, numerosa anche del pubblico che ci segue, perché poi senza di loro ovviamente tutto è vano.
1: Certo, anche data l'importanza degli obiettivi benefici che state perseguendo, e proprio per dare un'informazione completa a chi ci ascolta, possiamo dire quali saranno i prodotti locali che valorizzerete all'interno dei menu che proporrete?
0: Certo, come caratteristica ovviamente, proprio per dare importanza a quello che è il territorio piceno, nei menù sono, diciamo, protagonisti il nostro mare, lo zafferano piceno, l'oliva ascolana, l'angelo di Castignano, le cose dei Sibillini, diciamo loro saranno i protagonisti del nostro menù, che si differenzierà attraverso un aperitivo a buffet con diversi finger food, poi un paio di antipasti a tavola, un primo, un secondo, un dessert a tavola e poi il buffet di dolci, la piccola, insomma, pasticceria, caffè amari, grazie anche alla torrefazione Bianchini e a Terre dei Calanchi Piceni, insomma, che saranno presenti lì nella serata come al solito. Anche loro ogni tanto cerchiamo di coinvolgere un po' tutto il piceno, chi vuole, ricordo sempre, può chiamarci ogni volta che organizziamo queste cose, perché chiamare tutto è impossibile, però chiunque volesse partecipare, essere partecipe a questa iniziativa, noi siamo sempre con le porte aperte, insomma.
1: Grazie mille Simone Cursi. Infine, l'ultimo contributo, quello del nuovo presidente dell'Associazione Cuochi Ascoli Piceno, che sottolinea appunto l'importanza dell'iniziativa. Ascoltiamolo.
2: Questo è un evento molto particolare, dove appunto c'è la collaborazione di personaggi della gastronomia locali molto all'avanguardia, molto preparati, quindi che si esprimeranno nella realizzazione di un menù, dove appunto risaltano i prodotti del territorio. E la location è importante perché appunto dà la possibilità agli ospiti di visitare un borgo, diciamo, che di solito non andrebbero mai a visitare, quindi è, diciamo, dal punto di vista della pubblicità, della conoscenza del territorio, è molto importante.
1: L'abbiamo detto ma lo ripetiamo, il fine è benefico, dunque invitiamo davvero in tanti a partecipare.
2: Se si cerca di raggiungere una bella cifra, ecco, chiediamo a chi più di iscriversi di partecipare a questo evento contribuendo con il pagamento, diciamo, della quota della partecipazione alla cena. Il ricavato va in beneficenza, i cuochi lavorano, gli chef lavorano tutti a titolo di beneficenza, quindi non perceperanno nessuna somma, e mentre le materie prime sono sponsorizzate da sponsor locali, e poi naturalmente c'è stata la parte dell'organizzazione generale, che naturalmente si supportano dei costi e quindi bisogna rimborsarli.
1: L'obiettivo dunque è quello di partecipare numerosi per riscoprire un borgo come quello di Montalto delle Marche, ma anche prodotti del nostro territorio, e contribuire alle finalità benefiche che abbiamo spiegato. Io mi fermo qui, ringrazio i nostri ospiti, ringrazio voi che ci avete seguito, potete riascoltare la puntata su radioascoli.it.
3: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: in blu 2000 news.
1: Buon pomeriggio da Piera Chile Dolfini. È svolta nelle indagini sulla sparatoria a rave di Arau in Svizzera, nella quale è rimasta uccisa una ragazza italiana, Maria Spinelli, di origini abruzzesi. La polizia ha fermato un 43enne svizzero, secondo le forze dell'ordine sarebbe l'unico autore del reato. Intanto sono fuori pericolo i 5 feriti, tra cui 2 italiani, Fabrizio Grande e Lorenzo Lombardo. Torna a salire la tensione in Medio Oriente, con gli Stati Uniti che riprendono i raid in Iran. Teheran risponde, prende di mira le basi americane in Giordania e negli Emirati. Non vogliamo la guerra, ma risponderemo alle aggressioni, avverte il presidente iraniano Pezeshkian. Ed è sempre drammatica la situazione in Nepal, dove il bilancio ufficiale dei morti è salito a 903. C'è apprensione per la sorte degli operai intrappolati nel tunnel delle centrali idroelettriche dopo l'alluvione.
2: Potrebbero essere 900 e non 100, come annunciato ieri, gli operai rimasti intrappolati nelle gallerie delle centrali idroelettriche travolte dalla devastante inondazione della settimana scorsa in Nepal. Fino ad ora sono 2 i corpi recuperati dai soccorritori, che continuano a scavare nel fango e cercano di ascoltare eventuali grida di aiuto, ma dai tunnel, dove viene continuamente pompata aria dall'esterno, non arriva alcuna risposta e la speranza di trovare qualcuno in vita si affievolisce di ora in ora. In più, il fango diventa sempre più solido, bloccando qualsiasi tentativo di progredire nelle ricerche, nonostante la grande esperienza delle squadre di soccorso alpine nepalesi impegnate regolarmente nell'assistenza agli alpinisti sulle vette più alte del mondo. L'Authority per l'elettricità del Nepal ha comunicato che 11 centrali idroelettriche e una solare hanno cessato di funzionare. Si tratta di circa il 10% della generazione di energia del paese, mentre altri 15 progetti energetici in costruzione sono stati danneggiati. Letizia Davoli, linea allo studio.
1: Almeno una persona è morta, altre 15 risultano disperse in seguito ad un'improvvisa inondazione al Grand Canyon, una delle mete turistiche più popolari degli Stati Uniti. Lo ha reso noto il National Park Service sabato. Le inondazioni, che hanno costretto decine di persone a evacuare, hanno danneggiato l'unica conduttura idrica a servizio nel parco. Potrebbe essere un caso di omicidio-suicidio quello avvenuto a Roma, in zona Pietralata. I corpi di 3 componenti di un'intera famiglia, una giovane disabile e i suoi genitori, sono stati trovati all'interno di un'abitazione. A scoprire le vittime, i vigili del fuoco, allertati da un familiare che non riusciva a contattare i 3. Omicidio anche a Piemonte. Nel napoletano, ieri sera è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco Raffaele Afeltra, 69 anni, considerato un boss della camorra. Era tornato libero dopo aver scontato una condanna per estorsione. In Spagna, l'italiano di 60 anni che era stato arrestato venerdì a Isla Cristina a seguito del ritrovamento del cadavere della sua compagna tedesca di 47 anni con segni di accoltellamento è stato rilasciato alla scarcerazione dopo aver determinato che gli indizi ricavati sul luogo dei fatti, risultati analitici, hanno escluso l'ipotesi iniziale di omicidio. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,39%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Segna le date. Il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!
3: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo dalla cronaca. Profondo cordoglio di tutti i colleghi, ma anche della Samb Calcio e del presidente Vittorio Massi, per l'improvvisa scomparsa di Gigi Bollettini, giornalista e operatore di Vera TV. Era sabato pomeriggio, Gigi Bollettini stava entrando nello stadio Vanni Sanna di Sassari per fare il suo lavoro come sempre, ma è stato colto da un malore dal quale non si è più ripreso. I tentativi di rianimazione del personale di servizio dello stadio prima e del 118 poi, infatti, sono stati vani. Il corpo si trova adesso nella struttura di medicina legale di Sassari. Saranno fatti gli opportuni esami per accertare le cause della morte e solo successivamente la salma potrà rientrare a San Benedetto del Tronto. Proseguiamo con la cronaca. Un ragazzo di 19 anni, residente proprio a San Benedetto del Tronto, è caduto ieri pomeriggio durante un'escursione nei pressi di Ussita, in provincia di Macerata, ed è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Torrette di Ancona. L'allarme è scattato lungo la strada che da Pintura di Bolognola conduce al rifugio del Farnio. Il giovane era insieme ad altri ragazzi e è caduto riportando un trauma facciale e cranico. Sul posto ho ricevuto le prime cure. Viste le condizioni del 19, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Ancora cronaca con i topi di appartamento che continuano con le loro incursioni estive. L'ultimo caso è stato registrato a Centobuchi, in un appartamento lungo la Salaria, dove i ladri sono entrati approfittando dell'assenza dei rispettivi proprietari, che si sono accorti del fatto quando, rientrando, hanno appurato la manomissione del portone. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per farli entrare in casa. Sono seguiti gli accertamenti di rito, cui seguirà la quantificazione del bottino una volta che i proprietari avranno potuto riordinare l'abitazione trovata, naturalmente, a soqquadro. E torna nel nostro territorio Picene a tavola, insieme per il territorio. L'iniziativa, a cura dell'associazione Cuochi Ascoli Piceno e del Dipartimento Solidarietà ed Emergenza, realizzata con il supporto del BIM e con diversi altri soggetti, approda a Montalto delle Marche il prossimo 2 settembre. Ne parliamo con i protagonisti nel nostro Realtà Locali di oggi, in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. Una piccola anticipazione qui della dichiarazione del presidente del BIM, Luigi Contisciani.
2: Il BIM Tronto, fin dalla prima edizione, ha creduto in questo progetto, perché da sempre il nostro ente porta avanti, oltre alla valorizzazione dei borghi, ma anche la valorizzazione delle eccellenze dei nostri territori. E qui, in pratica, oltre alle eccellenze dei cuochi piceni, abbiamo quest'anno anche le eccellenze enogastronomiche che saranno presenti nelle 5 piatti che verranno portate a tavola. Ma l'altra cosa importante è la solidarietà, e i BIM si distinguono da sempre per la loro solidarietà e sussidiarietà, che in pratica portano avanti da sempre. Quindi in questo caso andrà a sostegno della Zerepta di Ascoli e della Caritas di San Benedetto del Tronto, e naturalmente anche per Ludovica, questa ragazza di Centobuchi di Monte Prandone, che naturalmente sta portando avanti delle cure palliative. Quindi,
1: e proseguiamo con lo sport. Domani alle 20 chiude il calciomercato. La squadra dell'Ascoli Calcio è pressoché al completo. Potrebbe esserci giusto una rifinitura con un terzino destro in attesa del ritorno di Alagna, previsto a gennaio in casa Samb. Ci sono ancora appunto un paio di giorni per definire le uscite e chiudere la rosa, aggiungendo un attaccante di rinforzo. Intanto la squadra si prepara, perché dopodomani torna la Coppa Italia. La Samb scende in campo ad Altamura. E con questo è tutto, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Sassoferrato e di Arcevia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 256 Muccese è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo con la fine variante di Camerino e lo svincolo di Castel Raimondo, strada statale 361 Sentempedana, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Ascoli.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pierachile Dolfini. Svolta nelle indagini sulla sparatoria rave di Arau in Svizzera, nella quale è rimasta uccisa una ragazza italiana, Maria Spinelli, di origini abruzzesi. La polizia ha fermato un 43enne svizzero, secondo le forze dell'ordine sarebbe l'unico autore del reato. Torna a salire la tensione in Medio Oriente con gli Stati Uniti che riprendono i raid in Iran. Teheran risponde e prende di mira le basi americane in Giordania e negli Emirati. Non vogliamo la guerra, ma risponderemo alle aggressioni, avverte il presidente iraniano Pezeshkian. Potrebbe essere un caso di omicidio-suicidio quello avvenuto a Roma, in zona Pietralata, dove i corpi dei tre componenti di un'intera famiglia, una giovane disabile e i suoi genitori, sono stati ritrovati all'interno di un'abitazione. A scoprire le vittime uccise da colpi d'arma da fuoco, i vigili del fuoco avvertati da un familiare che non riusciva a contattare i parenti. Un altro tragico episodio nella capitale, dove un ragazzo di 16 anni ha picchiato la madre e ha poi chiamato il 112. La donna è morta poche ore dopo il ricovero in ospedale.
2: Una tragedia familiare, con il figlio di 16 anni che picchia la madre e poi chiama il 112 per avvisare le forze dell'ordine di quello che aveva fatto. Quando sono arrivati lo hanno trovato seduto a terra all'ingresso del palazzo con la maglietta sporca di sangue. La donna è stata portata via in fin di vita al policlinico di Tor Vergata, dove è deceduta. È accaduto nel primo pomeriggio di ieri a Roma, intorno alle 14:30, nel quartiere Alessandrino in via del Grano. La donna avrebbe compiuto 50 anni il prossimo dicembre. Nell'appartamento del primo piano il ragazzo avrebbe cominciato a colpirla a mani nude. Lei cade, forse sbatte la testa o viene aggredita con un oggetto. Dubbi che verranno sciolti dal medico legale al momento dell'autopsia. Non si sa ancora cosa ci sia alla base della violenza. Sul posto gli agenti della scientifica lavorano per ricostruire la sequenza dei fatti. Il 16enne è stato portato al policlinico Umberto I, dove è sotto osservazione nel reparto di psichiatria. L'ipotesi di reato su cui si indaga è omicidio. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Italiano di 60 anni arrestato venerdì a Isla Cristina in Spagna a seguito del ritrovamento del cadavere della compagna tedesca di 47 anni con segni di accoltellamento, è stato rilasciato la scarcerazione perché gli indizi ricavati sul luogo dei fatti e risultati analitici escludono l'ipotesi iniziale di omicidio. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,28%, a quota 84 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, il tennis: Djokovic è stato eliminato a sorpresa al primo turno degli US Open, sconfitto dopo una partita durissima dall'argentino Navone, l'ex numero uno del mondo, oggi quinto nel ranking, non perdeva al primo turno di uno slam da oltre 20 anni. Il calcio, la Serie A, oggi Lecce Roma, Atalanta Bologna, ieri l'Inter ha vinto contro il Cagliari per 1-0, stesso risultato per la Lazio sul Genoa, al Maradona invece il Como ha battuto il Napoli per 2-1. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: abbiamo deciso che la fase dell'eterna adolescenza è finita e che tutto sta per cambiare. Avremo una casa più grande, un garage, qualcuno a cui pensare. Saremo diversi agli occhi di chi ci conosceva, anche se un po' speravamo di rimanere gli stessi, soddisfatti e appagati, come ci hanno insegnato di dover essere. In fondo questo è quello che abbiamo sempre sognato, anche se il tuo primo amore era il mio ultimo bacio.
1: Questa è Radio A.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione.

0: Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto poi la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
1: Radio Ascoli.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Segna le date. Il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!
4: Questa è Radio Ascoli.

0: canto su di te.
1: In Blu 2000 News.
2: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Svolta nelle indagini sulla sparatoria rave party di Arau in Svizzera, nella quale è rimasta uccisa una ragazza italiana, Maria Spinelli, di origini abruzzesi. La polizia ha fermato un 43enne svizzero. Secondo le forze dell'ordine sarebbe l'unico autore del reato. Da chiarire ancora l'esatta dinamica dei fatti, nonché il possibile movente. L'Italia proroga la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. Controlli alle frontiere aeree e marittime in scadenza oggi erano stati reintrodotti il 1 agosto, dopo la crisi migratoria di Ceuta, immediata la reazione di Madrid, che annuncia controlli sugli arrivi dall'Italia per altre 2 settimane. Torna a salire la tensione in Medio Oriente, con gli Stati Uniti che riprendono i raid in Iran. Teheran risponde, prende di mira le basi americane in Giordania e negli Emirati Arabi. Non vogliamo la guerra, ma risponderemo alle aggressioni, avverte il presidente iraniano Pezeshkian. Ricorre domani la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Papa Leone celebrerà una messa nei giardini pontifici di Castel Gandolfo.
3: L'altare incastonato in un giardino di rara bellezza tra le ninfee, su cui veglia la statua della Madonna, è lo scenario dove Papa Leone XIV domani alle 18:30 presiderà la celebrazione eucaristica per la custodia della creazione, in occasione della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato nei giardini pontifici di Castel Gandolfo. Con questa celebrazione prende il via il tempo del creato, il cammino ecumenico di preghiera e di impegno per la cura della casa comune, che si conclude il 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi, ad 800 anni dalla morte. Si tratta di un tempo nel quale la Chiesa, insieme alle altre comunità cristiane, è invitata a rinnovare il proprio impegno per la creazione attraverso la preghiera, la conversione e i gesti concreti di cura. In questa direzione va l'appello del patriarca ecumenico Bartolomeo I, in cui parla di geocidio del quale è colpevole l'uomo Dio, che ignora ogni misura e limite. Da Roma, Rita Salerno.
2: Potrebbe essere un caso di omicidio-suicidio quello avvenuto a Roma, in una zona Pietralata. I corpi dei 3 componenti di un'intera famiglia, una giovane disabile e i suoi genitori, sono stati ritrovati all'interno di un'abitazione. A scoprire le vittime, i vigili del fuoco, allertati da un familiare che non riusciva a contattare i parenti. Proseguono le ricerche dei 18 dispersi all'indomani del naufragio di un traghetto al largo della Repubblica Turca di Cipro del Nord. L'incidente, le cui cause sono ancora da accertare, ha provocato 8 vittime, arrestati il comandante e l'equipaggio del traghetto. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,13%, a quota 84 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo dalla cronaca. Profondo cordoglio di tutti i colleghi, ma anche della Samb Calcio e del presidente Vittorio Massi per l'improvvisa scomparsa di Gigi Bollettini, giornalista e operatore di Vera TV. Era sabato pomeriggio, Gigi Bollettini stava entrando nello stadio Vanni Sanna di Sassari per fare il suo lavoro come sempre, ma è stato colto da un malore dal quale non si è più ripreso. I tentativi di rianimazione del personale di servizio dello stadio prima e del 118 poi, infatti, sono stati vani. Il corpo si trova adesso nella struttura di medicina legale di Sassari, saranno fatti gli opportuni esami per accertare le cause della morte e solo successivamente la salma potrà rientrare a San Benedetto del Tronto. Proseguiamo con la cronaca. Un ragazzo di 19 anni, residente proprio a San Benedetto del Tronto, è caduto ieri pomeriggio durante un'escursione nei pressi di Ussita, in provincia di Macerata, ed è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Torrette di Ancona. L'allarme è scattato lungo la strada che da Pintura di Bolognola conduce al rifugio del Farnio. Il giovane era insieme ad altri ragazzi e è caduto riportando un trauma facciale e cranico. Sul posto ha ricevuto le prime cure e, viste le condizioni del 19, venne stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Ancora cronaca con i topi di appartamento che continuano con le loro incursioni estive. L'ultimo caso è stato registrato a Centobuchi, in un appartamento lungo la Salaria, dove i ladri sono entrati approfittando dell'assenza dei rispettivi proprietari, che si sono accorti del fatto quando, rientrando, hanno appurato la manomissione del portone. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per farli entrare in casa. Sono seguiti gli accertamenti di rito, cui seguirà la quantificazione del bottino una volta che i proprietari avranno potuto riordinare l'abitazione trovata, naturalmente, a soqquadro. E torna nel nostro territorio Picene a tavola, insieme per il territorio. L'iniziativa, a cura dell'associazione Cuochi Ascoli Piceno e del Dipartimento Solidarietà ed Emergenza, realizzata con il supporto del BIM e con diversi altri soggetti, approda a Montalto delle Marche il prossimo 2 settembre. Ne parliamo con i protagonisti nel nostro Realtà Locali di oggi, in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. Una piccola anticipazione qui della dichiarazione del presidente del BIM, Luigi Contisciani.
2: Il BIM Tronto, fin dalla prima edizione, ha creduto in questo progetto, perché da sempre il nostro ente porta avanti, oltre alla valorizzazione dei borghi, ma anche la valorizzazione delle eccellenze dei nostri territori. E qui, in pratica, oltre alle eccellenze dei cuochi piceni, abbiamo quest'anno anche le eccellenze enogastronomiche, che saranno presenti nelle 5 piatti che verranno portate a tavola. Ma l'altra cosa importante è la solidarietà, e i BIM si distinguono da sempre per la loro solidarietà e sussidiarietà, che in pratica portano avanti da sempre. Quindi in questo caso andrà a sostegno della Zerepta di Ascoli e della Caritas di San Benedetto del Tronto, e naturalmente anche per Ludovica, questa ragazza di Centobuchi di Monte Prandone, che naturalmente sta portando avanti delle cure palliative. Quindi,
1: e proseguiamo con lo sport. Domani alle 20 chiude il calciomercato. La squadra dell'Ascoli Calcio è pressoché al completo. Potrebbe esserci giusto una rifinitura con un terzino destro in attesa del ritorno di Alagna, previsto a gennaio. In casa Samb ci sono ancora, appunto, un paio di giorni per definire le uscite e chiudere la rosa, aggiungendo un attaccante di rinforzo. Intanto la squadra si prepara, perché dopodomani torna la Coppa Italia. La Samb scende in campo ad Altamura. E con questo è tutto, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Sassoferrato e di Arcevia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 256 Muccese è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo con la fine variante di Camerino e lo svincolo di Castel Raimondo, strada statale 361 Sentempedana, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità. Il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
2: Segna le date. Il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. 3 serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!
3: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Preso l'attentatore svolta nelle indagini sulla sparatoria a rave di Aarau in Svizzera, nella quale è rimasta uccisa una ragazza italiana, la polizia ha fermato un 43enne svizzero, sarebbe l'unico autore del gesto. Riprende l'offensiva, gli Stati Uniti tornano a colpire l'Iran, Teheran prende di mira le basi americane in Giordania e negli Emirati. Non vogliamo la guerra ma risponderemo, avverte il presidente iraniano Pezeshkian. Tragico bilancio, continua a salire il numero delle vittime delle alluvioni in Nepal, se ne contano oltre 900. Si procede alle sepolture, ma preoccupare soccorritori e autorità ora è l'acqua stagnante. Lo strappo del Veneto dopo il primo suicidio interamente a carico del servizio sanitario in Lombardia per un 59enne affetto da sclerosi multipla. Domani il Veneto si prepara a votare un testo sul fine vita. Buonasera da Piera Achille Dolfini. È svolta nelle indagini sulla sparatoria rave di Aarau in Svizzera, nella quale è rimasta uccisa una ragazza italiana. La polizia ha fermato un 43enne svizzero, sarebbe l'unico autore del gesto. Vito De Torre.
2: Un 43enne cittadino svizzero, la polizia del cantone di Aarau non ha aggiunto altri dettagli sull'uomo arrestato con l'accusa di aver ucciso la giovane abruzzese Maria Spinelli. Sarebbe stato lui ad aprire il fuoco contro il raduno musicale a cui la ragazza di appena 22 anni stava partecipando. Altre 4 persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave, ma non sono in pericolo di vita. Gli inquirenti seguono soprattutto 2 ipotesi, un attentato terroristico o un raptus omicida. Gli spari sarebbero partiti da 2 punti diversi e con 2 armi, una pistola calibro 9 e un fucile d'assalto. Fino a mercoledì la polizia non rilascerà dichiarazioni per non compromettere le indagini. Maria, originaria di Città Sant'Angelo in provincia di Pescara, si era trasferita in Svizzera per cercare lavoro. Sognava di aprire un ristorante. Nei prossimi giorni sarà effettuata l'autopsia, poi la famiglia potrà effettuare il riconoscimento della salma. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Torna a salire la tensione in Medio Oriente con gli Stati Uniti che riprendono i raid in Iran. Teheran risponde, prende di mira le basi americane in Giordania e negli Emirati. Non vogliamo la guerra ma risponderemo alle aggressioni, avverte il presidente iraniano Pezeshkian. Massimiliano Cocchi.
3: Il presidente Trump alza i toni e sui social definisce l'Iran uno stato fallito, privo ormai di marina, aviazione e valuta stabile, con una leadership nel caos. Ma dietro la propaganda il conflitto si è riacceso davvero. Nella notte, infatti, gli Stati Uniti hanno colpito 2 lanciatori di missili iraniani sull'isola di Larak, nello stretto di Hormuz, sostenendo di aver sventato un tentativo di posizionare nuove mine. Teheran ha reagito lanciando missili e droni contro le basi americane in Giordania, Emirati e Qatar. La maggior parte sono stati intercettati dai sistemi di difesa. I Pasdaran hanno affermato che una super petroliera che tentava di attraversare lo stretto di Hormuz senza il loro permesso ha urtato 2 mine prendendo fuoco. Nonostante la notizia sia stata smentita dal comando militare americano, il prezzo del petrolio è salito subito oltre i $90 a barile. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Un'altra guerra, quella in Ucraina, Kiev ancora sotto attacco di Mosca mentre droni iraniani ucraini colpiscono il territorio russo. Antonio Soviero.
4: Per la 5ª notte consecutiva missili balistici e droni del Cremlino hanno bersagliato l'area di Kiev. Le bombe sono cadute anche su altre località del paese invaso, colpendo siti militari, infrastrutture energetiche ed edifici civili. Al momento si contano 5 morti nel Donbass e 1 a Kherson. Altri 5 feriti si registrano in un grattacielo nel centro di Sloviansk. La notte scorsa ha visto anche un massiccio attacco ucraino con droni ad ala fissa, più di 200 intercettati dalla contraerea russa. 6 erano diretti su Mosca. Almeno 2 morti e 11 feriti risultano a Belgorod, dove le forze di Kiev hanno attaccato un centro di smistamento del colosso russo del commercio online. Intanto l'Unione Europea rende noto che il 30 agosto è stata abbordata da forze europee una nave sospettata di appartenere alla cosiddetta flotta ombra russa. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Sempre drammatica la situazione in Nepal, dove il bilancio ufficiale delle alluvioni della scorsa settimana è salito oltre 900 vittime. A preoccupare soccorritori e autorità ora è l'acqua stagnante. Caterina Dall'Olio.
5: Il bilancio, 903 morti e 4.200 dispersi tra Nepal e Tibet. 90.000 nepalesi che hanno perso tutto o quasi, secondo la Croce Rossa. La ricostruzione, se mai ci sarà, costerebbe un decimo del PIL nepalese. Ieri si è aperto un secondo fronte, non riguarda l'acqua che è passata, ma quella che resta. Le condutture che portano acqua potabile a valle sono rotte dai rubinetti, esce di tutto. Il pericolo di epidemia è reale, dice Sudarshan Neupane, direttore di WaterAid Nepal. I corpi in decomposizione sono una bomba virale da contenere con la sepoltura di massa. In una foresta 200 km a valle, già 96 fosse senza nome sabato, più di 100 ieri. Oltre la metà dei cadaveri sono irriconoscibili. Prima di seppellirli prendono il DNA perché un giorno la famiglia possa trovare il suo morto. I laghi continuano a fare paura. Quello sopra il valico di Girong si è quasi svuotato da solo, ma sabato sera un drone ne ha visto nascere un altro poco più a valle. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: Al via oggi a Benevento l'incontro dei vescovi delle aree interne organizzato dalla Conferenza Episcopale Italiana, un appuntamento giunto alla sesta edizione che ora si allarga non solo alle diocesi interessate ma coinvolge tutta la Chiesa italiana, come spiega Monsignor Michele Autuoro, arcivescovo di Benevento.
6: Da questo incontro sarà sempre più impegno della segreteria generale della CEI, quindi con diversi uffici della segreteria generale che costituiranno un osservatorio permanente, quindi potremmo dire un laboratorio permanente, quindi non solo più un'iniziativa annuale di confronto tra i vescovi e poi anche un forum che da diverso tempo anche si tiene sempre qui a Benevento, in cui sono coinvolte più le realtà sociali, anche quelle politiche, ma sarà un osservatorio permanente, quindi un laboratorio permanente della segreteria generale. Questo a sottolineare che sarà la Chiesa italiana, i vescovi italiani e non solo, più solo i vescovi interessati a queste problematiche che se ne fanno carico.
1: L'Italia prosegue la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni, immediata la reazione di Madrid che annuncia controlli sugli arrivi dall'Italia per altre 2 settimane. Nicola Ferrante.
7: Porta chiusa con la Spagna per altre 2 settimane, l'Italia conferma ancora la sospensione dell'accordo di Schengen e la proroga almeno per altri 15 giorni. Previsti controlli alle frontiere per chi arriva dalla penisola iberica, immediata la reazione di Madrid che risponde annunciando a sua volta controlli sugli arrivi dall'Italia per altri 15 giorni per reciprocità, spiegano fonti diplomatiche. La misura era scattata il 1 agosto dopo la crisi dei migranti di Ceuta e oggi la decisione è stata rinnovata, ma confido possa essere l'ultima proroga, ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.
8: Perché significherebbe che, come immaginiamo, si vada verso una normalizzazione della situazione a Ceuta.
7: Stamattina a Ceuta si sono verificati scontri fra i migranti dopo l'ingresso di centinaia di persone dal Maghreb rimaste accampate in strada nelle ultime settimane. È dovuta intervenire la polizia sparando in aria alcuni colpi d'arma a scopo dissuasorio per disperdere la ressa, segno della crisi che non si attenua ai confini dell'Europa. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata lievemente negativa per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni perdendo lo 0,01% a quota 84 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La cronaca potrebbe essere un caso di omicidio-suicidio, quello avvenuto a Roma in zona Pietralata. I corpi dei 3 componenti di un'intera famiglia, una piccola disabile e i suoi genitori, sono stati trovati all'interno di un'abitazione dai vigili del fuoco. Federica Margaritora.
9: Padre e madre 40enni e una figlia di 5 anni con disabilità, tutti e 3 trovati morti nel loro appartamento a Roma con ferite di arma da fuoco. La tragedia è stata scoperta dai vigili del fuoco, allertati da un parente delle vittime che non riusciva a contattarli. Dopo aver forzato la porta dell'appartamento hanno trovato i 3 cadaveri in camera da letto. La famiglia viveva in via dell'Antracite, nella zona di Pietralata. Nel corso del sopralluogo dei carabinieri della compagnia di Montesacro è stato trovato ucciso anche il cane. L'ipotesi maggiormente accreditata dagli inquirenti riguarda un drammatico gesto di impeto sfociato in omicidio-suicidio. Da ricostruire chi abbia sparato con la pistola trovata in casa e regolarmente detenuta e l'esatta sequenza degli spari. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: L'italiano di 60 anni che era stato arrestato venerdì scorso a Isla Cristina in Spagna a seguito del ritrovamento del cadavere della sua compagna tedesca di 47 anni con evidenti segni di accoltellamento è stato rilasciato, lo riportano fonti della Guardia Civile. La scarcerazione è stata decisa dopo aver determinato che gli indizi ricavati sul luogo dei fatti e risultati analitici escludono l'ipotesi iniziale che aveva portato all'arresto del 60enne. Omicidio a Pimonte, nel napoletano ieri sera è stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Affeltra, 69 anni, considerato uno tra i boss della Camorra, era tornato libero dopo aver scontato una condanna per estorsione. A pochi giorni dal primo suicidio interamente a carico del servizio sanitario in Lombardia, dove a togliersi la vita dentro una struttura pubblica è stato un 59enne affetto da sclerosi multipla, domani il Veneto si prepara a votare un testo sul fine vita. Raffaella Frullone.
10: Se il testo passasse, il Veneto sarebbe la quarta regione dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna ad adottare una legge sul suicidio assistito. In queste ore si discute soprattutto delle parole dell'ex governatore e oggi presidente del Consiglio regionale Zaia, che punta all'approvazione della proposta osservando che si tratta solo, dice, di organizzare procedure, verifiche e assistenza sanitaria. Ma che il cuore della questione non sia procedurale emerge con chiarezza dalle parole del patriarca di Venezia, presidente dei Vescovi del Triveneto, Francesco Moraglia, che rimarca come l'introduzione del suicidio medicalmente assistito sarebbe la negazione dell'intangibilità del valore della vita umana. Netto anche il forum delle associazioni familiari del Veneto, secondo cui la morte procurata non può essere considerata una forma di cura e la libertà non dovrebbe essere misurata solo dalla possibilità di scegliere la morte, ma anche dalla possibilità concreta di scegliere la vita sapendo di non essere soli. Sulla stessa linea Comunione Liberazione, che in una nota rimarca il compito della comunità civile e del sistema sanitario nazionale è assistere e curare, non anticipare la morte. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Ricorre domani la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Papa Leone celebrerà una messa nei giardini pontifici di Castel Gandolfo nel borgo Laudato Si. Rita Salerno.
11: L'altare incastonato in un giardino di rara bellezza tra le ninfee su cui veglia la statua della Madonna è lo scenario dove Papa Leone XIV domani alle 18:30 presiderà la celebrazione eucaristica per la custodia della creazione in occasione della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato nei giardini pontifici di Castel Gandolfo. Con questa celebrazione prende il via il tempo del creato, il cammino ecumenico di preghiera e di impegno per la cura della casa comune, che si conclude il 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi, ad 800 anni dalla morte. Si tratta di un tempo nel quale la Chiesa, insieme alle altre comunità cristiane, è invitata a rinnovare il proprio impegno per la creazione attraverso la preghiera, la conversione e i gesti concreti di cura. In questa direzione va l'appello del patriarca ecumenico Bartolomeo I, in cui parla di geocidio, del quale è colpevole l'uomo Dio che ignora ogni misura e limite. Da Roma, Rita Salerno.
1: Lo sport, il tennis. Novak Djokovic è stato eliminato a sorpresa al primo turno degli US Open, sconfitto dopo una partita durissima dall'argentino Navone, l'ex numero uno al mondo, oggi quinto nel ranking. Non perdeva al primo turno di uno slam da oltre 20 anni. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Sabino D'Alessandro in regia, da Pierachille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona serata.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi nel nostro Realtà Locali parliamo di Picene a Tavola, insieme per il territorio, l'evento che unisce buona cucina, valorizzazione dei borghi e beneficenza e che il prossimo 2 settembre approda a Montalto delle Marche, promosso dall'associazione Cuochi Ascoli Piceneo e dal Dipartimento Solidarietà ed Emergenze, realizzato con il sostegno del BIM Tronto e di diverse altre realtà, tra cui il Comune di Montalto delle Marche. È un importante evento di beneficenza che vede protagonisti maestri della tradizione culinaria picena e le eccellenze enogastronomiche delle aziende del Made in Piceno. Primo ospite di oggi Luigi Contisciani, presidente del BIM Tronto, che per il terzo anno consecutivo decide di sostenere l'iniziativa. Innanzitutto grazie presidente, e perché questa scelta?
2: Innanzitutto grazie per l'invito, un saluto ai radioascoltatori. Il BIM Tronto fin dalla prima edizione ha creduto in questo progetto, perché da sempre il nostro ente porta avanti, oltre alla valorizzazione dei borghi, ma anche la valorizzazione delle eccellenze dei nostri territori. E qui in pratica, oltre alle eccellenze dei cuochi piceni, abbiamo quest'anno anche le eccellenze enogastronomiche che saranno presenti nei 5 piatti che verranno portati a tavola. Ma l'altra cosa importante è la solidarietà, e i BIM si distinguono da sempre per la loro solidarietà e sussidiarietà che in pratica portano avanti da sempre. Quindi in questo caso andrà a sostegno della Zerepta di Ascoli e della Caritas di San Benedetto del Tronto, e naturalmente anche per Ludovica, questa ragazza di 100 buchi di Monte Prandone, che naturalmente sta portando avanti delle cure palliative. Quindi siamo fieri di poter dare un contributo e continuare a sostenere il nostro territorio, i nostri borghi, le nostre eccellenze enogastronomiche, ma soprattutto in pratica la solidarietà che va a favore in un momento particolare come questo, in cui ce n'è bisogno, in cui sia la Caritas e Zerepta hanno triplicato le presenze giornaliere, quindi di dare un contributo per quello che si può fare.
1: Come anticipato dal presidente Luigi Contisciani, tra i destinatari di questa iniziativa di beneficenza ci sarà la Zerepta di Ascoli, e dunque benvenuto e grazie per essere qui con noi al nuovo presidente Emidio Brunozzi. Quanto è importante che le realtà del territorio e anche le iniziative che hanno anche un doppio scopo, no? Quello anche della valorizzazione del territorio, pensino agli ultimi e contribuiscano al sostegno anche di chi non ce la fa.
3: Beh, sì, è importante. Noi campiamo con i proventi di tutte le varie associazioni, dei benefattori locali, quindi abbiamo bisogno, perché la clientela, gli ospiti aumentano di giorno in giorno. Quindi una volta erano 20-30 persone, adesso stiamo sui 100-110 persone al giorno, quindi abbiamo bisogno di aiuto, perché occorre e dobbiamo comprare i generi alimentari che ne servono tanti, insomma, ecco.
1: L'estate è sempre un momento critico con i volontari che giustamente anche vanno in ferie. Com'è andata quest'anno?
3: Abbiamo sopperito abbastanza bene. Ci siamo suddivisi i vari turni e quindi è andata bene. Si pensava a una diminuzione degli ospiti, ma non è stato così. Anche loro non è che vanno al mare, quindi la povertà resta povertà, e sono rimasti sempre gli stessi numeri, anzi forse anche qualcuno in più, perché ci sono arrivati adesso ultimamente tanti pakistani e da Bangladesh, quindi ci sono nuovi arrivi, ecco, quindi come c'è il lavoro ce n'è.
1: Il lavoro ce n'è, i volontari della Caritas e di Zerepta non si fermano in estate, dunque ben vengano iniziative di questo tipo che vanno a sostenerli. E dunque entriamo nel vivo dell'evento di Picene a Tavola. Ne parliamo innanzitutto con Simone Curzi, in particolare per il Dipartimento Solidarietà ed Emergenze dell'Associazione Cuochi Ascoli Piceno, al quale chiediamo proprio, ecco, di presentarci l'iniziativa. Cosa porterete a Montalto delle Marche il prossimo 2 settembre?
4: Sì, grazie a voi, buongiorno a tutti. Allora, siamo alla 6ª edizione, quest'anno siamo a Montalto, 2 settembre, come al solito lo scopo benefico è diciamo quello che poi muove tutto il meccanismo, però diciamo che il progetto nasce anche per la valorizzazione dei borghi, per la filiera enogastronomica, cercare di creare una rete nel settore enogastronomico, lavorare insieme al CICEN, insomma c'è una grande forza lavoro e grazie anche a tanti altri partner che ormai da 3 anni ci sostengono, come Scelgo, come BIM, come Consorzio della Vino di Cena e tanti altri ancora. La parte principale dell'evento si svolgerà lungo il viale che porta alla chiesa di Sant'Agostino, dove viene esclusa della manifestazione con gli aperitivi, la cena seduti e poi il dopo cena all'interno della chiesa, dove ci sarà il buffet di dolci, caffè, mare eccetera. Però poi il sindaco ci mette a disposizione diciamo delle guide turistiche grazie a Montalto Active Tourism, insomma ci saranno delle guide che dalle 18 con appuntamento in piazza Sisto V potranno, diciamo i clienti potranno fare visita ad alcuni dei posti di interesse del comune, tra cui le reliquie di Sisto V, insomma tutti i vari palazzi che il comune, che grazie al sindaco, ci mette a disposizione e tiene aperti per l'evento, che durerà un'oretta e poi si passa al lato aperitivo. Quest'anno, per destinare diciamo anche quest'anno la parte dei ricavi a delle realtà che necessitano insomma un po' di sostegno, abbiamo pensato come al solito a Caritas e a Zaretta, Caritas di San Benedetto, Caritas di Cesano e Zaretta di Ascoli, e sosteniamo anche la piccola Ludovica di Montegrandone, che purtroppo da 5 anni sta facendo delle terapie oncologiche all'estero, perché poi il protocollo insomma italiano a un certo punto si blocca. Stiamo sostenendo diciamo questa causa, cercando di aiutare i genitori insomma a portare avanti queste cure. Si è creato un bel clima, si è creato insomma questa unione tra tutti i partecipanti del settore gastronomico del Piceno, tutti gli chef, saranno 22 gli chef quest'anno, 6 sommelier, 10 di camerieri, insomma l'evento è ormai consolidato e speriamo nella partecipazione diciamo numerosa anche del pubblico che ci segue, perché poi senza di loro ovviamente tutto è vano.
1: Certo, anche data l'importanza degli obiettivi benefici che state perseguendo, e proprio per dare un'informazione completa a chi ci ascolta, possiamo dire quali saranno i prodotti locali che valorizzerete all'interno dei menu che proporrete?
4: Certo, come caratteristica ovviamente, proprio per dare importanza a quello che è il territorio piceno, nei menù sono diciamo protagonisti il nostro mare, lo zafferano piceno, l'oliva ascolana, l'angelo di Castignano, la rosa dei Sibillini, diciamo loro saranno i protagonisti del nostro menù, che si differenzierà attraverso un aperitivo a buffet con diversi finger food, poi un paio di antipasti a tavola, un primo, un secondo, un dessert a tavola e poi il buffet di dolci, la piccola insomma pasticceria, caffè amari grazie anche alla torrefazione Bianchini e a Terre dei Calanchi Piceni, insomma che saranno presenti lì nella serata come al solito anche loro. Ogni tanto cerchiamo di coinvolgere un po' tutto il Piceno, chi vuole, ricordo sempre, può chiamarci ogni volta che organizziamo queste cose, perché chiamare tutto è impossibile, però chiunque volesse partecipare, essere partecipe a questa iniziativa, noi siamo sempre con le porte aperte. Insomma.
1: Grazie mille Simone Cursi. Infine l'ultimo contributo, quello del nuovo presidente dell'Associazione Cuochi Ascoli Piceno, che sottolinea appunto l'importanza dell'iniziativa. Ascoltiamolo.
5: Questo è un evento molto particolare, dove appunto c'è la collaborazione di personaggi della gastronomia locali molto all'avanguardia, molto preparati, quindi che si esprimeranno nella realizzazione di un menù, dove appunto risaltano i prodotti del territorio. E la location è importante perché appunto dà la possibilità agli ospiti di visitare un borgo diciamo che di solito non andrebbero mai a visitare, quindi è, diciamo dal punto di vista della pubblicità, della conoscenza del territorio, è molto importante.
1: L'abbiamo detto ma lo ripetiamo, il fine è benefico, dunque invitiamo davvero in tanti a partecipare.
5: Se si cerca di raggiungere una bella cifra, ecco, chiediamo a chi più di iscriversi di partecipare a questo evento contribuendo con il pagamento diciamo della quota della partecipazione alla cena. Il ricavato dà in beneficenza, i cuochi lavorano, gli chef lavorano tutti a titolo di beneficenza, quindi non perciperanno nessuna somma, e mentre le materie prime sono sponsorizzate da sponsor locali, e poi naturalmente c'è stata la parte dell'organizzazione generale. che naturalmente si supportano dei costi e quindi bisogna rimborsarli.
1: L'obiettivo dunque è quello di partecipare numerosi per riscoprire un borgo come quello di Montalto delle Marche, ma anche prodotti del nostro territorio, e contribuire alle finalità benefiche che abbiamo spiegato. Io mi fermo qui, ringrazio i nostri ospiti, ringrazio voi che ci avete seguito, potete riascoltare la puntata su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.ciip.it.
6: Segna le date: il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!
0: Questa è Radio Ascoli.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Segna le date. Il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: più ascolti.
1: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Questa è Radio Ascoli. Dammi

0: Radio Ascoli.
1: Siamo solo noi. Dalla mattina presto che ci svegliamo con i guai di testa. Siamo solo noi. Che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi. No, la prossima volta. Ogni volta che viene giorno, ogni volta che ritorno, ogni volta che cammino e mi sembra più vicino, ogni volta che mi vado intorno.

volta che mi sveglio, ogni volta che mi sbaglio, ogni volta che sono sicuro e ogni volta che mi sembra solo.

Ogni volta che? Bene, ah, ogni volta quando sono stato, mi dimenticavo, sono sempre stato io qui. Ogni volta che non c'entro, ogni volta che non sono stato, ogni volta che non guardo in faccia niente e ogni volta che devo piangere, ogni volta che rimango con la testa tra le mani, che rimango

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
2: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
3: Radio Ascoli Night.

0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Pronto? Dammi la borsa che è troppo pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola. Che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze. Saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Ascoli.
1: Sto cercando qualcosa, sto cercando qualcosa. Mentre dorme questa città, sotto la nostra schiena nuda. Sto cercando qualcosa, sto cercando qualcosa. Mentre questo autunno caldo fonde l'anima di questo giorno qualunque, di questa vita qualunque.